0: place, no place.
1: Radio.
2: Radio.
3: Radio.
4: Radio.
5: Radio.
6: Radio.
7: Radio.
8: Radio.
9: Radio.
10: Radio.